ra gari da yung runga yu sa ge kori da tang hrtani da tangi. Ca tang rambi go ni gari si ju mashto go gari cali ga na yung ga dan ha chun jung ga.

0: kalung larale
1: jin mali shapchi alarale
0: jin gergen bajin larale
1: nang lori tendin alarale
0: jopo chonsho tho cheto na choshi pe ga chilen chinjo joki jinje cha champer shini alanga ga da cha senjo rover ga sa sho
2: yana chong jopo

0: Nipa hobi dinar de Devru do la ghimas O dewa chungla chikpa di Chembi dewa thumas
1: Chowun orkla lungchun je chetlen chen
2: Zatsi denbi nyan kunzho bu namba che nambi shka kumtsang. Darta che chika sanshi nangshan bandan na cho ngun wokki la longchin ji yu che chit len chen gin. Tangdi yu che chit len chen nang de cho ngun marg lhocha che mi argi gen